0: vida.
1: Comunícate 7889-0142. La Golondrina 94.3.
2: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.